guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Che belle le ragazze. La nuova canzone di Clara con San Giovanni, bella coppia, si chiama Le ragazze, appunto. E stamattina a Made in Italy stiamo parlando anche delle vacanze dei nostri amici a quattro zampe. Ma è giusto o non è giusto portarli in vacanza oppure lasciarli a casa? Ditemi con un WhatsApp.

0: di felicità.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: Che fa venire quella voglia di dormire, perché è una ninna nanna questa. Dormi veglia, la canzone di Ariete a Made in Italy di questa giornata. Chiudiamo la prima ora dedicata ai nostri amici a quattro zampe in vacanza. Oltre 6 milioni di nostri connazionali sceglierà di andare in vacanza con i propri pet, e questo ha un costo, addirittura incide per 10 milioni di euro. C'è un giro d'affari molto importante, però lasciarli a casa o portarli con sé, e allora è giusto o non è giusto? Leggiamo un po' dei vostri WhatsApp arrivati su questo argomento. Sicuramente sì, dice il nostro amico da Brescello Mario, poi aggiunge: ricorda che i nostri animali sono molto più fedeli di tante persone. Grazie amico mio per questa per questo tuo WhatsApp. Poi ancora scendo, Emma da Pozzuoli: io penso che sia giustissimo portare i propri animali in vacanza. Ho un maltese, non lo lascerei mai a casa per andare a divertirmi in vacanza da sola. Poi ancora, oltre a lei ce ne sono ancora. Patrizia scrive: i cani in vacanza sì, ma i gatti no, perché sarebbero troppo stressati. Loro amano il loro ambiente, che conoscono bene, e la loro tranquillità. Poi ancora Salvatore che dice: purtroppo il mio Rocco è troppo vecchio e cieco da un anno, preferisco restare con lui in vacanza, mando in vacanza moglie e figli che lo accudiscono tutto l'anno. Un applauso per te, un applauso, veramente molto toccante questo tuo WhatsApp. 347 49 00 29, aspetto i vostri pensieri. Intanto arriva Luciano Ligabue.
1: Hai cercato di capire, ma non hai capito ancora.

c'è poi Simona che dice: attenzione, sulla spiaggia possono patire il caldo, anche noi sulla spiaggia a volte quando fa caldo come in questi giorni, altro che star bene. Signori, era Luciano Ligabue con Metti in circolo il tuo amore, adesso anche questa di

di lei citava il sole, ma ci sarà ancora sole, ancora caldo nei prossimi giorni. Ci avevano detto che le temperature sarebbero scese. Lo chiediamo tra poco a Nico Schiodetto, che con Trebi Meteo farà l'aggiornamento fino al pomeriggio di domani. Giusto il tempo di ascoltare anche Coez e Fra Quintale.

0: Kiss Kiss Italia, meteo.
1: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di radio Kiss Kiss Italia. Ancora caldo intenso nelle prossime ore su basso Tirreno, le due isole maggiori, valori anche di 40 gradi su Sardegna e Sicilia, 35 gradi su Campania e Lazio. Invece sulla parte adriatica una giornata decisamente più vivibile, con massime mediamente attorno ai 30 gradi, non di più. Giornata soleggiata, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, sole in montagna, sull'Appennino qualche isolato temporale di calore. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

11, sono le 11 precise, temporale di calore ancora. Signori, siamo noi, Made in Italy, seconda ora di questa giornata ancora molto calda di mercoledì, anche con Giuliano Palma.

sono convinto che anche voi avete cantato a squarciagola. Allora sorry, scusa, lo sento perché si fa cantare questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Prima anche Giuliano Palma, e noi siamo quelli di Made in Italy in questa giornata di mercoledì. Alla faccia, già siamo a mercoledì come vola il vento. Signori, io sono Pino Belmonte, lui Angelo Zella. Voi scriveteci dove siete, cosa fate, con un WhatsApp al 347 49 00 29. Intanto vi rivolgo una domanda. Secondo voi, e dico secondo voi, dove si mangia la pizza più buona d'Italia? La pizza, provate a immaginare dove si può mangiare la pizza più buona d'Italia. Lo so come state pensando rispondendo: Napoli, Napoli, Napoli. No, no, Milano, Milano. La pizza migliore d'Italia si mangia a Milano, secondo 50 Top Pizza Italia 2026, che è una guida in sostanza, ma viene premiata anche la Campania. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. È una guida che viene realizzata, costruita attraverso le visite degli ispettori anonimi che entrano nel locale, nella pizzeria, ordinano, mangiano la pizza, pagano il conto, vanno via e poi vanno a giudicare che cosa? Chiaramente la pizza, l'impasto della pizza, come è fatto, gli ingredienti che vengono messi su questa pizza o all'interno, poi dipende, ma giudicano anche il locale, la carta delle bevande, eccetera. Ecco che nella top 10, è vero che ci sono 5 pizzerie campane, ma al primo posto c'è una di Milano, non faccio i nomi per ovvi motivi, poi secondo posto una famosa pizzeria di Caserta, Roma troviamo una pizzeria di Napoli, poi addirittura San Bonifacio e poi altre pizzerie per arrivare all'ultimo posto, Monte Paone Lido Cosenza. Ora vi chiedo 347 49 00 29, secondo voi qual è la migliore pizzeria? La vostra pizzeria? E perché la scegliete? Magari perché la vostra pizzeria ha qualcosa che l'altra pizzeria non ha. Scrivetemelo con un WhatsApp, e adesso c'è anche questa di Annalisa.

Esibizionista Made in Italy, ho scoperto proprio in questo momento aprendo i WhatsApp che ci sta ascoltando, mi sta ascoltando anche il mio amico Ciro Foggia, il più grande calciatore del mondo. Un abbraccio amico mio, ti voglio veramente molto bene. E allora stiamo parlando anche della migliore pizza d'Italia, si mangia a Milano, ma per tutta una serie di motivi secondo questa guida che abbiamo sotto mano. Ma secondo voi la vostra pizzeria com'è? Perché scegliete la vostra pizzeria che è per voi la migliore magari rispetto a qualcun'altra che si trova dalle vostre parti? I vostri

mandato nel suo WhatsApp, arrivato al 347 49 00 29, una pizzeria napoletana famosa che si trova in questa top 10 delle migliori pizzerie d'Italia. La prima, come abbiamo detto, si trova a Milano, quindi lei ha mangiato lì la pizza e ha detto è la migliore in assoluto, ti posso credere, anche io ci sono passato da quelle parti. Andiamo anche su un altro argomento, perché per i milioni e i milioni, non dico milioni ma anche trilioni di italiani che vanno in vacanza, attenzione al documento d'identità, perché 3 agosto di quest'anno va in definitivamente in pensione la famosa carta d'identità cartacea che io ho conservato a casa, la mia carta d'identità cartacea, beh, ma tanti ce l'hanno conservata, perché no? Per quale motivo? Perché entra in vigore, anzi è già entrato in vigore, un famoso regolamento dell'Unione Europea per uniformare gli standard di sicurezza dei documenti, quelli col microchip, quindi servono questi documenti elettronici per gli standard di sicurezza. Di conseguenza la carta d'identità cartacea, che in Italia ha ancora valore solo per il riconoscimento, ma per altre situazioni molto vicine al riconoscimento, per tutto il resto bisogna avere la carta d'identità elettronica. Visto che ce ne sono ancora molte di carte cartacee in giro, mi fate vedere se anche voi ce l'avete o meno con un WhatsApp fotografico al 347 49 00 29, che la carta d'identità cartacea fa tanto.

0: si alza il sipario sul nuovo Napoli.
1: Comincia il cammino della squadra di mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18, il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, mare aperto, tonno all'olio d'oliva a 70 grammi per 12 a 7,49€. Nutella Ferrero 950 grammi a soli 5,79€.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
6: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Vivi la tua Acumeia Experience con il comfort di un beach club esclusivo, il fascino di un hotel a 4 stelle. Acumeia, un'esperienza tutta da vivere. Spa, ristorante, spiaggia attrezzata. Acumeia, un'oasi di relax per momenti indimenticabili. Scopri di più su acumeia.it.
8: Stufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
10: Due? Viene a pranzo da me?
9: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1 più 1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
11: Fino al 30 luglio, con carta Essere Deco, Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro.
12: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
15: Un saluto ascoltatore di Radio Kiss Kiss Italia da Biagio Antonacci.

0: te, sottovoce. Era Geolier.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 21 luglio 1990 a Berlino, la storica opera rock The Wall dei Pink Floyd viene eseguita davanti a 160.000 spettatori nella città riunificata dopo la caduta del muro di Berlino. Di quel 1990 invece ascoltiamo Eugenio Finardi.

0: aglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
0: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: posso permettermi di chiederti quanti anni compi oggi?
1: 7-9.
0: Quanto ti voglio bene, papà Gennaro. E come sei amato, perché davvero c'è tanto affetto attorno a te, si sente, si percepisce dal messaggio che è arrivato. Intanto, Gennaro, dove stiamo chiamando? Di dove sei?
1: Torre Annunziata.
0: Torre Annunziata, provincia di Napoli. Oggi che si fa?
1: Napoli, sì.
0: Che si fa? C'è una torta? C'è qualcosa?
1: Stasera sì, facciamo una bella festa tutti quanti noi di famiglia.
0: Centrate, ho letto che siete in tanti, perché ti dico, ti leggo il messaggio, va, facciamo così. Arrivano queste parole per te. Grazie di tutto quello che fai per noi, sei un papà meraviglioso e gli auguri di buon compleanno ti arrivano dai tuoi figli Nicola e Rosanna, da Alfredo, da tua nuora Anna, dai tuoi nipoti Emilia, Angelo, Gennaro, Marco, Rocco, Alessia e Giuseppe. Quanti siete? Ci entrate questa sera a casa?
1: Sempre, nel mio cuore ci stanno, ci posso sempre per loro, sempre, il mio cuore è aperto per loro.
0: Gennaro, ci fai commuovere. Intanto ne approfittiamo anche per mandare tanti auguri di buon compleanno anche ad Angelo, che dovrebbe essere, è tuo genere, ho capito bene?
1: Sì.
0: Anche lui
1: è il marito di mio nipote.
0: Il marito di tuo nipote, scusami se mi perdo perché veramente siete in tanti. Sì. Gennaro, prima di ascoltare la canzone che hanno scelto di dedicarti, se vuoi, insomma, ti lascio il microfono per qualche istante e rispondi loro.
1: Sì, vi ringrazio veramente di cuore, sono la mia vita, la mia esistenza. Vi voglio bene a tutti quanti.
0: Gennaro, un abbraccio forte. La canzone che ascoltiamo è di Amedeo Minghi e si chiama proprio La vita mia. Buon ascolto.
1: Grazie ciao. Mille anche a voi, un bacione e un abbraccio forte.
0: Ciao, un abbraccio per lui, questa canzone.

0: Ferro, cuore rotto su Radio Kiss Italia. Buon pomeriggio e benvenuto a Gennaro. Pronto, ci sei?
1: Sì, grazie.
0: Eccoti, ciao, buonasera. Come stai, buonasera. Gennaro?
1: Bene, grazie.
0: Bene, auguri di buon compleanno.
1: Grazie mille, grazie.
0: Posso

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Italia. C'è Maria Silvia Malvone pronta ad accogliervi per le prossime tre ore. Prima ancora l'informazione di Trebi Meteo. Grazie sempre per essere con noi, parte fondamentale dei nostri pomeriggi. Se vi va, domani alle 13 ci ritroviamo per fare pausa pranzo. Grazie a Giovanni Sorrentino in regia. Baci da Sara Lotta e buona giornata domani.

0: Kiss Italia, meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nubi alternate a schiarite al sud Italia nelle prossime ore, con qualche annuvolamento in più a fine giornata, ma senza fenomeni associati. Clima caldo ed estivo con valori massimi, lieve flessione sul basso versante adriatico, mentre sul basso Tirreno raggiungeremo localmente ancora punte di 35 gradi. Venti in rinforzo con mari fino a mossi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Italia sì, Italia no, con Maria Silvia Malvone.
1: Ed eccoci qua, buon pomeriggio cari amici di Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, giro di boa, come abbiamo preannunciato ieri, mercoledì, siamo a metà settimana, una settimana ancora calda, aspettavamo un abbassamento delle temperature, ma quantomeno qui a Napoli non c'è stato ancora. Walter Gentile è la parte tecnica dopo Gianni Sorrentino, accanto a me Maggie Sardelletto in redazione, grazie come sempre alla nostra Sara Lotta, benvenuti a tutti, si parte con Giorgia.

Emma Fabri Fibra, antidroga su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. L'estate ci piace per tanti motivi, ma sicuramente ha molti contro, soprattutto quando non piove, soprattutto viste le alte temperature, incendi che nascono così un po' ovunque. In questo caso parliamo della Sicilia, dove non si ferma l'emergenza. Oggi un rogo di grandissime proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, che si trova in provincia di Agrigento, dove oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. Quindi a Palermo e provincia è stata una notte di incendi e blackout, con decine di roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco, la protezione civile, il corpo forestale. Situazione critica anche nel catanese, notizia del giorno che riguarda la Sicilia, ma come dicevamo gli incendi interessano in generale varie zone, anche continui blackout anche a Napoli, nella zona in cui abito. Per una settimana praticamente c'erano blackout ripetuti, così come anche in provincia. Voi avete notizie, insomma, cosa si dice dalle vostre parti? È tutto a posto? Avete qualcosa da segnalare? Comunque scriveteci al 347 49 00 29, numero che potete utilizzare naturalmente anche per lasciarci un saluto. Salutiamo Roberto che dice: ma Maggie è il diminutivo di quale nome? Parliamo della nostra Sardelletto. Margherita naturalmente, però per noi è la piccola Maggie e per sempre lo sarà. Adesso Elisa, Sesso debole.

Elisa Sesso Debole su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. In questo pomeriggio passa a trovarci anche Antonello Venditti con Benvenuti in Paradiso.

Gabri Ponte, Giovanotti, DNA su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di una nuova legge che si chiama legge di beneficenza, passata alla storia italica non a caso anche come DDL Ferragni, che prevede nuovi obblighi di trasparenza a tutela dei consumatori. Naturalmente questo è accaduto dopo i vari Pandori Gate, uova di Pasqua, influencer e aziende dovranno da questo momento fare i conti con questa legge. L'altro ieri infatti è scattato l'obbligo per aziende, professionisti ed influencer di indicare in maniera chiara quale quota del prezzo del prodotto che si sponsorizza va a finire effettivamente in beneficenza. Insomma, un caso che ha sollevato scalpore, quello della Ferragni. Cosa cambia? In sostanza non dovremo più sentire o vedere formule tipo una parte del ricavato andrà a sostegno di, ma si dovrà segnalare in maniera precisa qual è l'organizzazione interessata, di cosa si occupa e quale cifra esatta percepisce. Quindi noi consumatori sapremo in percentuale o con l'importo in dettaglio quanta parte del prezzo di vendita del prodotto o servizio è destinata in beneficenza attraverso una chiara pubblicità. Diversamente, insomma, pene belle pesanti per chi non rispetterà questo obbligo di trasparenza. Noi viaggiamo verso una piccola pausa, ci risentiamo dopo Gianluca Grignani, questa canzone di 20 anni fa, Liberi di sognare.

0: si alza il sipario sul nuovo Napoli.
1: Comincia il cammino della squadra di Mister Allegri nella stagione del centenario. Il primo appuntamento è l'amichevole con l'Arezzo, il 22 luglio alle 18. Il primo passo di un nuovo viaggio tutto da vivere. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. La nuova stagione inizia adesso. Vivi il primo calcio d'inizio insieme al Napoli.
2: Autoscala guida il tuo futuro.
3: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Come te, non c'è nessuno.
7: Ma come si permette?
6: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
7: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, Peroni birra in bottiglia 660 ml a 99 centesimi. San Montana, barattolino delizie vari gusti 500 grammi a 2,69 euro.
6: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
8: Con Kona GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Ciao, siamo il Bunker 44. Un saluto a Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.

0: Fred De Palma, Passione.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un intenso soliloquio sulla vulnerabilità descrive l'ansia e la difesa psicologica di chi, per proteggersi da possibili sofferenze, va a sabotare in maniera inconscia la propria felicità nascondendo i propri sentimenti. Aver paura di innamorarsi troppo. Lucio Battisti, dal 1978.

il tasto su cui battere, un po' troppi errori tecnici contro una difesa così schierata, una squadra così attenta, e quindi poi si palleggia, sì, si prova a sviluppare, sì, ma non si riesce a fare la giocata di qualità, il passaggio chiave, l'ultimo passaggio, il dribbling decisivo, perché manca un po' di precisione negli ultimi, precisione tecnica, velocità negli ultimi 25-30 metri, cose che servirebbero per scardinare la difesa molto attenta dell'Arezzo. Qui è buona invece l'azione del Napoli, con Lindström che ha dato velocemente il pallone a Højlund, poi Giovane può puntare l'avversario, tocca all'indietro per Lindström, buono il pallone per Højlund che si gira, troppi giocatori dell'Arezzo però al limite della rigore, un po' forzata questa conclusione di Højlund, ribattuta in fallo laterale, già battuto velocemente da Giovane, Anghissà, Di Lorenzo, tutti nella loro area di rigore, giocatori in maglia granata, cambio gioco un po' corto, ora per Allison, infatti di testa, palla messa in fallo laterale, poi Gutierrez. Si gioca da un po' di minuti nella metà campo dell'Arezzo, gli spazi sono davvero pochi, serve la giocata di grande qualità, ci prova Anghissà dando all'Lindström, stretto spazio, si gira bene, dà per Giovane che può puntare l'avversario, va sulla linea di fondo campo, il cross è buono, nessun suo compagno, nessun giocatore del Napoli ha attaccato la rietta piccola, il pallone è passato da un lato all'altro dove c'è ora Allison, alle prese con un tentativo complesso di doppio dribbling, uno scarico impreciso per Gutierrez, poi il Napoli in pressing, grande recupero di Prisco che poi prova un dribbling per entrare nell'area di rigore, ancora si butta in scivolata e guadagna una rimessa laterale, gli applausi sono tutti per Prisco, veramente sta sfruttando al massimo questa grande opportunità di giocare con i compagni della prima squadra, lui è un giocatore sul quale non so quale progetto ha il Napoli, chiaramente prodotto del vivaio, oltre a essere un under, quindi non occupa slot. Asa dovrebbe andare via, potrebbe anche ballare fra la primavera, che farà il campionato primavera 2, e la prima squadra, o in alternativa potrebbe essere mandato in prestito, direi che pronto anche per fare qualcosa di importante in una squadra di serie B, e tecnicamente parlando il talento più puro che c'è nel settore giovanile del Napoli, come ho detto prima è anche un nazionale, ha fatto un po' tutte le selezioni, sempre convocato dai vari commissari tecnici, dai vari nazionali giovanili italiani. Comunque calcio di punizione adesso per il Napoli, con i due brasiliani sul pallone, Giovane e Allison, con Giovane che potrebbe avere qualche chance in più di calciare perché il pallone è spostato sul centro-destra, quindi favorevole posizione per un tiro di Mancino, però vedo che si allontana, vediamo, può tirare lui, può tirare, tira Allison, invece colpisce l'esterno della rete, era difficile, bello, ha tirato anche bene, però per un destro era un po' difficile trovare il giro al lato della barriera, il pallone poi doveva girare in tempo per sorprendere il portiere sul suo palo, insomma un po' complicata la giocata cercata da Allison. Højlund aggressivo su Sekulin, lo stesso per Lindström, poi il buon recupero è di Gutierrez che riceve di nuovo, può girarsi nella tre quarti, toccare per Giovane, un po' corto, Giovane prova a metterci il piede ma recupera l'Arezzo, il Napoli prova subito a riaggredire per evitare che l'Arezzo riparta, poi l'Arezzo scarica il pallone indietro e quindi si mette sotto palla il Napoli con quattro difensori, quattro centrocampisti, Anghissà e Prisco centrali, sugli esterni Allison e Giovane, Lindström sempre vicino a Højlund in 4-4-2 in fase di non possesso. Ancora Prisco molto aggressivo a cercare di recuperare palla, però sono bravi, si muovono bene, e hanno personalità, hanno coraggio, cercano sempre linee di passaggio e poi usciti dalla pressione del Napoli ripartono pericolosamente, ora con un bel cambio gioco esce bene l'Arezzo, bravo Gutierrez però a fermare l'azione, si prova ad uscire, c'è un fallo su Prisco che protegge bene palla e guadagna quindi un calcio di

0: punizione per il Napoli, che sta cercando in queste battute finali del primo tempo di trovare il gol del pareggio. Sempre 1-0 per l'Arezzo grazie al gol di Cerri. Rachmani, Rafa Marin, Prisco, cerchio centrale, si gira, viene in mezzo ai due difensori centrali nell'uscita a tre con i due esterni che si alzano, sia Di Lorenzo che Gutierrez, anzi Gutierrez veramente stringe dentro il campo ed riceve in questo momento. Poi uno strano passaggio di Lindstrom a chiamare a una rincorsa all'indietro Di Lorenzo, però è in anticipo sull'avversario, Rachmani rischia qualcosa, poi con un pizzico di esperienza guadagna la punizione, la batte, si gira Højlund, cambio gioco, chiede un po' troppo alla pur grande velocità di Alisson che ci arriva, però grande recupero di Alisson sulla velocità, ha recuperato veramente 5 metri all'avversario. Finisce qui il primo tempo 1-0 per l'Arezzo grazie al gol di Cerri. Vediamo nella ripresa quanti giocatori cambierà Allegri. Ci fermiamo.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Riprendiamo la linea qui dallo studio centrale di Kiss Kiss Italia. Naturalmente buon pomeriggio a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Terminato il primo tempo di gioco dell'amichevole tra Napoli e Arezzo. Napoli che è in svantaggio perché l'Arezzo è andato a segno con Cerri nella parte iniziale della prima frazione di gioco. Un Napoli che poi ha provato a riprendere in mano il pallino per cercare di giungere al pareggio. È arrivata anche qualche occasione, soprattutto quella di Rachmani che di testa ha impegnato in maniera molto importante Sekulun, che è stato bravo, reattivo a respingere la sfera in occasione del gol del vantaggio dell'Arezzo. Difesa del Napoli non piazzata benissimo, diciamo che Rachmani anche Di Lorenzo potevano fare sicuramente meglio in marcatura su Cerri, anche Alex Meret che tra l'altro ha lasciato il campo di gioco dopo poco più di 20 minuti per un problema, si dice, alla mano che già aveva prima dell'inizio del match. Meret poteva essere magari un po' più reattivo, ma comunque sono le amichevoli di inizio stagione, bisogna prenderle assolutamente con le molle sia per quanto riguarda le indicazioni positive che quelle negative. Ma commentiamo questo primo tempo con chi insieme a Paolo Del Genio sta vedendo il match dagli spalti, dalle tribune del campo di Carciato, e la nostra Susi Fiorillo. Buon pomeriggio Susi.
3: Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Io sono qui all'interno della tribuna stampa, tra l'altro al mio fianco c'è Paolo Del Genio che non lascia la postazione, non si riposa mai Paolo.
2: Volevamo permettergli di prendere un bicchiere d'acqua per rifocillarsi un po', ma immagino che giustamente Paolo voglia commentare con noi questo primo tempo. Allora parto proprio da lui e gli chiedo: note positive, note negative di questo primo tempo? Di sicuro c'è da dire che Alisson Santos, se non in forma campionato, ma poco ci manca, Paolo.
3: Gli passo subito il telefono, sì, Marcello, sì. Gli giro anche la domanda, quindi Marcello ti chiede note positive e negative di questa partita e un commento anche su Alisson Santos.
4: Ah, note positive, direi bene i due esterni, anche se poi non hanno concretizzato, Giovane e Alisson, e molto bene Prisco a centrocampo con grande personalità e grande qualità. Per il resto un po' di imprecisioni tecniche, quindi negli ultimi 20 metri il Napoli si è arrivato spesso, ma non ha trovato la giocata in velocità e qualitativa per essere pericoloso. L'azione più pericolosa alla fine resta quella su palla inattiva con il cross di Gutierrez su punizione laterale e il colpo di testa di Rachmani. Vediamo ora quanti cambi farà Allegri.
2: Perfetto Paolo, con te ci ritroveremo tra qualche minuto per il racconto del secondo tempo. Ritorno dalla nostra Susi Fiorillo proprio per cercare di capire se il problema che ha portato Meretta alla sostituzione intorno al 20° minuto di gioco era appunto una complicanza pregressa al polso sinistro, oppure c'è stato qualche altro problema fisico che ha indotto appunto il calciatore a chiedere la sostituzione con Milinkovic-Savic.
3: Allora Marcello, ti racconto subito che stamattina si è allenato regolarmente Alex Meret, però al termine della sessione di allenamento, quando ha tolto i guantoni, abbiamo notato una mano fasciata, quindi probabilmente, anche perché poi dopo la sostituzione l'abbiamo visto seduto in panchina con gli altri compagni, non aveva ghiaccio, non aveva nulla, quindi probabilmente ha avuto un fastidio dovuto a qualche problemino, anzi mi sento di dire no problema, altrimenti non l'avremmo visto in campo dal primo minuto, alla mano, per cui probabilmente in via precauzionale c'è stata la sostituzione con Milinkovic-Savic. Sicuramente poi quando avremo notizie daremo anche gli aggiornamenti.
2: Per quanto riguarda la seconda frazione di gioco, Susi, immagino che Massimiliano Allegri apporterà tante modifiche relativamente all'undici che ritornerà in campo. Credi che le sostituzioni arriveranno in tutti i settori del campo, o magari quei calciatori che in questo momento sono sotto la lente di ingrandimento di Massimiliano Allegri proveranno a continuare a convincere il tecnico affinché possa puntare su di loro nella prossima stagione per i primi minuti della seconda frazione di gioco?
3: Ti dico che c'erano tanti giocatori che si riscaldavano prima della fine del primo tempo, potrebbero esserci sì delle sostituzioni. Ti dico che secondo me non vedremo fin da subito Politano al posto di Giovane, perché proprio Giovane è uno di quelli che si sta mettendo in luce, si è messo in luce in questo primo tempo, lo troviamo veramente bene, ma si sta allenando al di là adesso dell'amichevole. Bene, potremmo vedere magari Lobotka, che ci aspettavamo dal primo minuto. Sì, Paolo mi conferma che si sta riscaldando, quindi probabilmente Lobotka dal primo minuto, e Vergara forse, anche Folorush, vediamo quello che succederà.
2: Quindi al momento probabilmente il numero di cambi maggiore relativamente al settore del campo riguarderà proprio la mediana, il centrocampo. Volevo chiedere prima a te e poi anche a Paolo un giudizio su Lindstrom. Perché? Perché nelle scorse settimane abbiamo raccontato come addirittura ci fosse la possibilità che ancora prima del termine del ritiro in Trentino Lindstrom potesse accasarsi allo Schalke 04 in Germania. Allegri lo sta adoperando come mezzala a centrocampo, è un calciatore che in maglia azzurra, da quando appunto la veste, non ha praticamente mai dimostrato le sue qualità. Che indicazioni arrivano da Lindstrom in questa posizione di mezzala? Prima Susi e poi la stessa domanda per Paolo. Vai Susi.
3: Sì, Lindstrom, ti rispondo io, poi passo la parola a Paolo. È uno di quei giocatori che oggi non è ancora entrato in partita, a differenza di ciò che invece sta dimostrando in allenamento, perché è uno di quelli che si sta allenando meglio, che sta dimostrando tanto. Però oggi purtroppo non sta dando, almeno fino a questo momento, risposte positive. Paolo mi dice che secondo, adesso te lo passo e ti faccio rispondere, però mi dice che probabilmente Allegri cambierà tutta la formazione. Aspetta che gli passo la parola.
2: Certo.
4: Sì, si stanno riscaldando tutti i 10 giocatori che potrebbero subentrare. Ora vediamo se tutti e 10 in un colpo o in più momenti.
2: A scaglioni, però, diciamo, sì.
4: Però vediamo, tra un attimo lo sapremo. Mi sembra che stanno andando tutti quanti a svestire, hanno fatto 5 contro 5, 5 con la maglia da gioco e 5 con la maglia da gioco sotto e la casecchina sopra, quindi credo che si sono riscaldati tutti uguali, se la stanno togliendo i 5 che avevano la casacchina, quindi mi sbilancio, credo che entrano tutti o subito o quasi subito. Stiamo parlando di Spinazzola, certo. Stiamo parlando di Obaredin, stiamo parlando di Marianucci, stiamo parlando di Mazzocchi, dei tre centrocampisti che diceva anche Susi, sì. C'è Polo Russo con Vergara e con l'altro centrocampista che entrerà, che sarà appunto, dovrebbe essere Lobotka, e poi in avanti ci sono Rao, Lucca e Politano. Vediamo se li cambia tutti.
2: Paolo, voglio ascoltare anche il tuo parere su Lindstrom e poi approfondirlo anche relativamente a un movimento che ho visto in fase di non possesso da parte della mezzala sinistra. Ora non so se è un movimento dovuto proprio al ruolo che in fase di non possesso dovrà avere la mezzala sinistra nel pressare la difesa avversaria, o è un compito che è stato affidato proprio a Lindstrom date le sue caratteristiche, che sono più da ala che altro.
4: Ho ascoltato quello che chiedevi, sì, e devo dirti quello che dicevo anche in radio cronaca: ha toccato pochissimi palloni, cioè molto poco nel vivo del gioco. E questo non lo so che valutazione sarà da parte di Allegri. Io ti posso dire proprio che si contano sulle dita di una mano i palloni, sì, giocati da Lindstrom, quindi forse non perfettamente a suo agio in quella posizione, o almeno in questo contesto oggi non è entrato nel vivo del gioco. Del resto è un giocatore che ama gli spazi, quindi spazi non c'erano, bisognava giocare molto nello stretto, sì, quindi una situazione più favorevole agli Alisson, ai Giovane, ai giocatori da uno contro uno.
2: Ecco, relativamente invece al movimento che ho visto fare proprio a Lindstrom, in fase, dicevo, relativamente, mi senti adesso?
4: No, troppo alto il volume, non riesco a sentirti.
2: Mi senti adesso, Paolo?
4: Sì.
2: Ecco, ti volevo chiedere, non so se hai notato il movimento proprio di Lindstrom in fase di non possesso, che praticamente si andava quasi ad affiancare a Højlund nell'andare a pressare il difensore centrale dell'Arezzo. Credi che sia in fase di non possesso una sistemazione che la mezzala sinistra adotterà nel corso di tutta la stagione?
4: Sì, sì, contro squadre che impostano, che giocano a quattro, i riferimenti sono esterno basso destro, il nostro esterno alto, esterno basso sinistro, l'altro nostro esterno alto, e poi per evitare che il centravanti sia in mezzo ai due centrali va una mezzala. Oggi è Lindstrom che lo fa vicino a Højlund, poi saranno i vari De Bruyne, Vergara, McTominay, insomma chi è una delle due mezze ali. Sì, e questo per prendere i riferimenti. La scelta è di alzare la mezzala e sì, non di stringere un esterno d'attacco.
2: Perfetto Paolo, ti lascio riposare ancora per qualche minuto in attesa dell'inizio del secondo tempo, quindi ritorno dalla nostra Susi Fiorillo, alla quale avevo una... A tra poco Paolo, grazie per il tuo contributo. Ritorno da Susi Fiorillo per farmi raccontare un po' il clima, l'ambiente che si respira lì sul campo di Carciato, perché abbiamo visto anche dai video che hai realizzato all'esterno del campo di allenamento un grande entusiasmo, tante famiglie, tanti bambini, tanti tifosi del Napoli che arrivano da tutta Italia e anche da tutta Europa. Che clima si respira invece durante, che clima si è respirato durante il primo tempo?
3: Allora, come detto tu Marcello, grande entusiasmo durante le giornate qui all'esterno del campo. C'è stato qualcuno che ha criticato invece durante la partita un po' il gioco del Napoli, sappiamo, no? Questi giudizi un po' affrettati
2: però certo,
3: sì, certo, affrettatissimi assolutamente, però diciamo ci sta a commentare live la partita, la tribuna è strapiena, quindi sono tantissimi tifosi del Napoli oggi qui a seguire la squadra. Ti dico che per l'Arezzo ci sono 21 tifosi, quindi 21 proprio di numero, sì, tifosi che sono invece venuti a seguire l'Arezzo, però il clima come sempre è disteso e sereno. Vediamo quello che succederà nel secondo tempo, intanto vediamo che dovrebbero essere, confermi Paolo, quasi tutti? Sì, tutta la squadra, li ha cambiati tutti, quindi Marcello ha cambiato
4: 10.
3: Li ha cambiati 10, si è rimasto ovviamente
2: Milinkovic-Savic, certo, che ha sostituito, lo ricordiamo, Alex Meret, uscito intorno al 20° del primo tempo di gioco per un problema pregresso al polso della mano sinistra. Susi, prima di lanciare lo spot e restituirvi definitivamente alla linea, ti chiedo anche di raccontarmi come ha vissuto Massimiliano Allegri questo primo tempo da allenatore del Napoli, seppur in un amichevole. Il linguaggio del corpo del mister. Ecco.
3: Sì, sai che stranamente era lì in silenzio ad osservare in piedi tutto il tempo, anche in questo momento passeggia a sinistra, destra, destra, sinistra, li osserva anche se in questo momento sono fermi in campo. Sta per iniziare, mi dice Paolo.
2: Perfetto, allora andiamo in pubblicità e poi vi restituisco la linea a Paolo Del Genio per il racconto del secondo tempo di gioco tra Napoli e Arezzo.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te. o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Inizia il secondo tempo, 1-0 per l'Arezzo dopo il primo. Arezzo che ha cambiato anche qualche calciatore, ma il Napoli ha cambiato tutti i 10 giocatori di movimento. L'altro, il portiere, l'aveva cambiato nel primo tempo, facendo uscire Meret per un piccolo, problema fisico, ma così sembra da quello che abbiamo visto. È entrato Milinkovic-Savic, poi per il resto sono cambiati tutti. Come sono cambiati tutti? Riepiloghiamo velocemente, tanto Lobotka riesce a recuperare bene un pallone. La difesa è formata da Mazzocchi, Marianucci, Baretin e Spinazzola. Centrocampo ci sono Lobotka con Folo Ruscio sul centro sinistra e Vergara sul centro destra, quindi le due mezze ali a piede invertito, così come i due esterni d'attacco a piede invertito, Politano a destra, Rao che è un destro a sinistra e Lucca prima punta. Questo è il 4-3-3 del Napoli, che va a pressare forte proprio con Lobotka, che sulla pressione forte di Lobotka c'è un errore dell'Arezzo che, cercando di appoggiarsi sul portiere, mette il pallone oltre la linea di fondo campo e quindi si ricomincia subito con un Napoli in attacco a sinistra con un calcio d'angolo, e l'idea è ancora quella di far battere il mancino a sinistra e il destro a destra, quindi mancino a sinistra dalla bandierina. Stiamo parlando di Politano, che è il capitano anche in questo secondo tempo dopo l'uscita di Lorenzo. Batte Politano, palla al centro, ci arriva Folo Ruscio. In allenamento gli abbiamo visto piazzare qualche bel colpo di testa e segnare. Qui il pallone un po' arretrato, lo colpisce, ma termina altissimo sulla porta difesa dall'altro portiere dell'Arezzo, che batte la pesca, come si chiama, ma andremo a pescarlo tra un attimo. Non sono arrivate le formazioni cartacee, quindi ogni volta dobbiamo... Lucca, impressione proprio su questo portiere, come si chiama questo portiere? Trombini. Palla ancora cercata per Lucca, poi recuperata al centrocampo dall'Arezzo, che prova ad uscire sulla sinistra, veloce a ribaltare il fronte la formazione toscana, che ancora va a un lungo cross. Questa volta nessun problema per la difesa del Napoli, il pallone controllato da Milinkovic-Savic durante la sua parabola aerea e poi da Spinazzola, quando rimbalza a terra, termina a fondo campo. Milinkovic aspetta compagni che si piazzano per iniziare da dietro con palla a Marianucci, che deve giocare sulla pressione dell'Arezzo. Lo fa servendo Mazzocchi, che chiama in causa Politano. Subito la palla per Vergara, frettolosa e sbagliata. Riparte l'Arezzo, molto ben organizzato, viene avanti sulla sinistra. Spazio per il cross, lo trova Milinkovic senza problemi, blocca, poi cerca subito con le mani Vergara, una palla difficile da controllare per Vergara, tant'è vero che non la controlla e termina in fallo laterale che va a battere subito l'Arezzo, che ha cambiato tanti giocatori, non ha cambiato il suo atteggiamento. Una difesa a 4 e poi 3 giocatori alle spalle della prima punta, con alcuni, con due esterni che danno molta ampiezza, che tra un attimo vi dirò pure chi sono. Sono il numero 14, vediamo i nomi di questi ragazzi. Con il numero 14 c'è Sussi e dall'altra parte non riesco a trovare, a vedere il numero di maglia, c'è questo ragazzo di colore che gioca opposto dal lato. Poi c'è con il 25 c'è Cianci, che gioca centrale insieme all'altro attaccante centrale con la maglia numero 23, Viviani. Varela dovrebbe essere il giocatore che invece opera dal lato opposto, il ragazzo di colore del quale vi parlavo, che opera sul fronte d'attacco a sinistra. C'è un lancio, non è Varela. È Varela, sì. Imposta da dietro l'Arezzo, cerca di salire, questa volta è Vergara il giocatore che si va ad accoppiare alla prima punta per pressare sui due difensori centrali dell'Arezzo, quindi Vergara e Lucca vanno in pressione sui due difensori centrali, non produce grandi effetti la pressione del Napoli, pochi palloni recuperati con pressione alta, l'Arezzo bravo ad uscire anche ricorrendo al retropassaggio ma con serenità, con tranquillità, ed ora con una bella verticalizzazione sulla quale Obaritin prima si lascia scavalcare, poi con il corpo difende bene la sua zona di campo e riesce a consentire una comoda uscita a Milinkovic-Savic. Pressione alta dell'Arezzo, non aspetta, viene a prendere riferimenti nella metà campo del Napoli. Obaritin, Mancino a sinistra, Marianucci al suo fianco. Buona palla per Vergara, non buono il controllo di Vergara, recupera palla Varela, recupera però bene Vergara, grande dribbling e palla subito per Lobotka. Prova ad uscire Lobotka, ci riesce come al solito sulla pressione, mantiene la calma, gira volta su se stesso, palla a Obaritin che cerca Spinazzola che era andato nel mezzo spazio mentre in ampiezza c'era Allison. Pressione forte ora sul portiere che dovrebbe portare il Napoli a guadagnare un nuovo calcio d'angolo, così è infatti con Vergara che è andato a costringere all'errore il giocatore dell'Arezzo, quindi ci sarà tiro dalla bandierina per il Napoli, sistema la sua squadra l'altissimo direi Trombini, no? Mi sembra di vedere che sarà un portiere forse addirittura più alto di Milinkovic-Savic, quindi oltre i due metri. Calcio d'angolo ancora ad uscire, ancora con Politano, buona la traiettoria, sempre nella zona di Foloruscio, la palla arriva dall'altra parte dove c'è Vergara che la può mettere giù, puntare il primo avversario, provare di rientrare sul suo piede forte il sinistro, poi in scivolata riesce a toccare per evitare di perdere palla e innescare la ripartenza avversaria, si cerca subito la palla profonda per Politano, chiude l'Arezzo, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato effettuato dal Napoli, quindi la rimessa sarà per l'Arezzo sulla sinistra, viene incontro Cianci, non riceve, Napoli in pressione alta, ora cerca di andare al recupero palla. Ah, è Serban il portiere, non è Trombini, l'altro, perché c'erano due portieri in panchina, è Serban e avevo visto bene l'altezza, non il nome ma l'altezza, 2,05 m. 2008. Grazie a Susi, allora ecco al lancio lungo per Vergara che prova ad inserirsi sul centro-destra, posizione dove sta giocando oggi, poi scambia con Politano, anzi no, Politano preferisce chiamare in causa anche Mazzocchi per poi ricominciare centralmente da dietro dai due centrali appunto Marianucci e Obaritin, più o meno stessa situazione nel primo tempo con Napoli in possesso palla nella metà campo, preciso, lucido nel mettersi dietro palla l'Arezzo. Politano cerca lo spazio, effettua un buon cross, chiude la difesa e ci sarà un nuovo calcio d'angolo, ha iniziato guadagnando di tiri dalla bandierina del Napoli, questa volta visto che lo va a battere sempre Politano, però l'angolo sarà sulla destra, parliamo di un angolo a rientrare, sempre tanti giocatori tranne Lobotka e Spinazzola e Mazzocchi che al limite, tutti gli altri sono nell'area di rigore, batte Politano, palla in aria, noi lo sappiamo, forse il Napoli non è stato informato che il portiere è 2,08 m, palla alta di una comodità assoluta per il portiere dell'Arezzo. Calci d'angolo battuti non benissimo finora, sia nel primo da Giovane Alisson, in questo secondo tutti e tre da Politano. Prova a giocare palla sempre all'indietro anche sul portiere dell'Arezzo, non buttano mai il pallone anche sulla pressione del Napoli che non è che chissà quale pressing intenso sia, però comunque vanno a prendere riferimenti uomo su uomo e l'Arezzo non si lascia intimidire, palleggia, esce adesso sul fronte sinistro con Varela che punta Mazzocchi, entra in area di rigore, il cross e costringe perché diventa quasi un tiro alla smanacciata in angolo Milinkovic-Savic. Ricordiamo che stiamo parlando di un Napoli senza tanti giocatori, Ilmur, Beukema e Neres sono qui, ma non si sono mai allenati con i compagni, e poi devono arrivare De Bruyne, deve arrivare Lukaku, deve arrivare McTominay, Lang, Oliveira, siamo otto, stiamo parlando di otto calciatori, credo che ne arriveranno almeno quattro, io spero di più, dal mercato, quindi devono cambiare tantissime cose. Da qui all'inizio, e c'è il gol intanto dell'Arezzo, nonostante il primo tentativo, difesa del Napoli, ora diciamo a zona ma abbastanza dormiente, sul primo tiro arriva Milinkovic-Savic, però la difesa continua a guardare invece di intervenire, e sul secondo Milinkovic-Savic assolutamente incolpevole, non può fare nulla. Tra un attimo vi diremo anche chi è il giocatore che l'ha buttata dentro dell'Arezzo per il gol che porta il Napoli sotto per 2-0. Vediamo se ci sarà una reazione, sembrava ci fosse stata all'inizio ripresa, però alla
5: il
0: prima...
5: dell'Arezzo ha segnato con il numero 13 Matteo Gilli.
0: Gilli ha segnato il secondo gol.
5: Ripresa Napoli 0, Arezzo 2.
0: Gol di Gilli, 2-0. Cerri e Gilli. Napoli che ricomincia da Lobotka per Vergara, che sbaglia di nuovo il controllo, poi prova a riconquistare, sempre generoso Vergara, riconquista il pallone, lo tocca per Lucca che lo allarga per Politano, Politano uno contro uno, cerca lo spazio per il cross, arriva il pallone in aria, c'è un fallo in attacco però rilevato dall'arbitro e quindi nulla di fatto per il Napoli, che ora al di là del 2-0 al passivo e soprattutto poco incoraggiante il fatto che abbia costruito poco, ha tenuto tanto il pallone tra i piedi ma non è riuscito a costruire molto. Però qui io sinceramente non dico che Allegri non c'entra molto, onestamente, perché la squadra ha provato a palleggiare, dico allo stesso tempo che la qualità deve salire, la qualità tecnica di questa squadra, qui stiamo facendo questa prima parte del ritiro con tanti giocatori che secondo me non c'entrano nulla con la stagione che il Napoli deve affrontare. Devono arrivare, come ho detto, otto calciatori, alcuni di questi otto saranno giocatori importanti, qualcun altro forse meno, però poi devono arrivare assolutamente anche giocatori nuovi per rinfrescare un po' l'organico e per migliorare la rosa. Del resto, se mi ascoltate la sera alle 18 nel mio programma, sapete che io sono uno dei pochi che non si è allineato con il pensiero un po' comune che questa squadra già va bene così com'è, va bene ma non per grandissimi obiettivi così com'è, e quindi serve il mercato, serve la valorizzazione di tanti giocatori che l'anno scorso o non hanno fatto benissimo o hanno fatto bene ma per piccoli tratti della stagione, perché poi sono stati bloccati anche dagli infortuni, quindi bisogna recuperare tante cose. Oggi finora vi possiamo raccontare una partita dove il migliore del Napoli è stato Prisco nel primo tempo, e Prisco è un ragazzo giovanissimo che non credo sarà al centro del progetto, anzi lo escluderei, quindi evidentemente c'è da fare molto, c'è da lavorare molto sul mercato oltre che sul campo. Buona palla di Foloruscio per Lucca, che prova a girarsi e subisce fallo. C'era intanto anche l'inserimento di Mazzocchi, Vergara prova a battere velocemente. Ci fermiamo pochissimi secondi.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Battuta la punizione a centrocampo, il Napoli poi inizia il giro palla con Obaretin e con Marianucci. Va Marianucci a lavorare il pallone per Lobotka, che si abbassa meno di come si abbassava Prisco, cerca di ricevere il pallone un po' più in alto. Poi Vergara, ancora impreciso nel controllo, poi sempre generosamente va a riconquistare palla, però sta sbagliando un po' di controllo. Però anche stavolta la recupera, è bravissimo Vergara, perché con grande determinazione va al recupero palla, all'interno va a pressare altissimo all'interno dell'area di rigore dell'Arezzo, e c'è il fallo ai suoi danni che porta all'assegnazione di un calcio di rigore al Napoli, calcio di rigore dove Lucca si era preso inizialmente il pallone, poi l'ha lasciato a Politano e sarà quindi il capitano del secondo tempo Politano a battere dagli 11 metri. Ecco la rincorsa di Politano che se lo fa parare, però poi col destro riesce a mettere dentro, molto veloce Politano a tornare sul pallone con un diagonale, con il suo piede meno forte, il destro, riesce a metterla dentro. Il rigore era a mezza altezza, non era stato calciato granché, però poi bravissimo nell'andare a recuperare palla con il diagonale e a metterla dentro. Forse avevo visto giusto io per il discorso dei portieri, cioè ne voleva far giocare tre, quindi la prima sostituzione è arrivata a mezz'ora, la seconda dopo un'oretta, esatto, dopo un'oretta proprio, perché siamo al quindicesimo e c'è il cambio. Attenzione, fallo di Lucca, e c'è il cambio con l'ingresso di Contini, giusto? Quindi evidentemente non c'era proprio nulla, come avevo ipotizzato, mezz'ora a testa per i tre portieri, e quindi ecco perché alla mezz'ora è uscito Meretta, al sessantesimo è uscito Milinkovic-Savic e adesso è entrato il terzo portiere del Napoli, Contini. C'è Pugliese, un quarto, e qui in ritiro, ma i portieri sono questi tre, i portieri del Napoli al momento, poi vediamo che succederà, cosa accadrà sul mercato. Una scossa c'è stata dopo il rigore che ha portato al gol di Politano, non si può dire rigore trasformato da Politano, perché per il fallo su Vergara Politano è andato al dischetto e, ripeto, ha sbagliato il calcio di rigore, cioè se l'è fatto parare, però è stato bravo, veloce a battere con un diagonale, calciando con il destro la seconda volta, dopo che ovviamente il rigore l'aveva calciato con il sinistro, calciando con il destro con un diagonale preciso. Primo gol stagionale del Napoli a firma di Politano, che come rigorista è un po' discutibile, non è straordinaria la sua capacità, però ha la personalità per andarci. Qualcuno l'ha segnato, qualcuno l'ha segnato con un pizzico di fortuna, qualcuno l'ha sbagliato, non credo che sarà lui il rigorista del Napoli. Lucca aveva preso il pallone, poi l'ha lasciato e quindi qui ha calciato Politano, però poi ci sono ovviamente tanti giocatori, non direi Højlund, che come rigorista fa anche lui un po' fatica. Quando gioca Lukaku, c'è Lukaku che li calcia molto bene. Ovviamente il miglior rigorista del Napoli è, quando è in campo con la maglia del Napoli, di gran lunga Kevin De Bruyne. Pressione forte del Napoli, esce bene l'Arezzo, gioca il pallone sempre con grande serenità, però nel pressing il Napoli è leggermente migliorato, soprattutto un Vergara double fast, un po' impreciso nel controllo palla nella fase di sviluppo, molto efficace nell'aggressività, nel recupero palla, e in uno di questi suoi recuperi molto in alto è stato bravo ad anticipare l'avversario, a guadagnare il calcio di rigore che ha permesso poi al Napoli di accorciare le distanze, anche se il gol non può essere annotato come un gol dagli 11 metri, perché il rigore è stato respinto, ma un gol, diciamo, su prosieguo di azione da rigore. Lobotka si abbassa molto, seguito sempre dal suo avversario diretto, scarica per Obaretin, è chiamato da Contini il retropassaggio, riceve Contini da a Marianucci, ancora Contini, viene incontro anche Foloruscio, si cerca qualche rotazione per togliere punti di riferimento a tutto l'uomo contro uomo proposto dall'Arezzo di Bucchi. Ora Spinazzola mette giù bene il pallone sul lancio di Contini e lo tocca dietro per Obaretin. Marianucci per Mazzocchi, aggredito, l'ultimo tocco è dell'avversario, quindi rimessa laterale per il Napoli. Marianucci, Obaretin, pressione dell'Arezzo, Contini, si deve andare sul portiere in questi uno contro uno. Lobotka cerca di abbassarsi fra i centrali per ricevere, ma si va sull'esterno dove viene intercettato il lancio di Mazzocchi, che cercava di premiare l'attacco dello spazio lungo linea di Politano. Il pallone però è colpito dal giocatore dell'Arezzo, quindi rimessa laterale effettuata in questo momento. Recupera Mazzocchi, scontro con l'avversario, Varela che ha la meglio, però Mazzocchi con grinta riesce a recuperare di nuovo il pallone, poi Foloruscio, dopo Lobotka dietro per Obaretin e poi Contini ed ecco Lobotka con lo scarico per Obaritin, palla per Foloruscio. Rao gioca il suo primo credo pallone, lo fa bene toccando per Lucca che si ingobbisce, difende palla, la perde, protesta, vorrebbe la punizione che l'arbitro non gli accorda e quindi l'Arezzo riesce a uscire con Varela, tocco dietro, sviluppo ora dell'azione partendo dal basso con un rilancio che non è granché da parte del portiere della squadra granata. Obaritin anticipa l'avversario e l'ultimo tocco è dell'attaccante dell'Arezzo, quindi rimessa laterale a destra per Mazzocchi Marianucci. Ora Obaritin, usciamo a 4-1, 4 difensori, semicerchio, Lobotka davanti, poi le due mezzali, quindi diciamo proprio con il sistema di gioco, con il 4-3-3 classico, non adattiamo con l'uscita al 3-2 per il momento e quindi si fa un po' fatica perché la palla va troppo rapidamente sull'esterno e li vengono presi alti. Lucca di forza questa volta riesce a girarsi, prova ad andare lui palla a piede in conduzione, protestano i giocatori dell'Arezzo, la mette fuori Politano perché nel difendere palla Lucca con le sue leve lunghe, con le sue braccia anche lunghe, ha colpito l'avversario che lo pressava da vicino, che è finita a terra. L'arbitro era proprio visto bene di spalle, quindi non ha notato nulla. Il giocatore d'Arezzo ha cacciato un urlaccio, poi si è buttato a terra. Adesso si rialza senza particolari problemi il Napoli, però stiamo parlando di un'amichevole, non se l'è sentita ovviamente di proseguire come si può fare tranquillamente nelle partite ufficiali, e ha depositato il pallone in fallo laterale con l'Arezzo che ora restituisce. E quindi si riparte con il solito iniziazione dei due centrali, poi si va sull'esterno con Mazzocchi, Politano dentro bene per Lucca, ancora Lucca bene in questa giocata per Vergara che può puntare l'avversario. Vergara non riesce a servire di nuovo Lucca, palla persa però recuperata bene ora da Mazzocchi, aggressivo Lobotka. Ancora Mazzocchi, dietro Marianucci, Lobotka, spazi stretti, buona questa uscita del Napoli, con fallo su Lobotka ma l'arbitro fa proseguire. Palla è arrivata intanto a sinistra a Spinazzola, non riesce a servire Rao e quindi va di nuovo per vie centrali con Foloruscio, Marianucci, Lobotka, Marianucci. Palla dentro, buono il pallone per Vergara che all'ultimo momento viene toccato, rallenta un po' la corsa, poi prova a saltare il portiere che gliela tocca e non c'è nulla, non c'è il rigore, non c'è la possibilità di calciare, però era buona la palla che aveva dato Lucca, che dobbiamo dire, annotare che si sta muovendo abbastanza bene. Ora ancora lui chiamato in causa, vediamo se riesce a difendere questo pallone, no, è anticipato dal difensore che di testa la mette tra le mani del suo portiere. Quindi si riparte con, anzi non si riparte perché il pallone viene messo in fallo laterale, perché di nuovo il giocatore che è entrato in contatto fisico con Lucca ha la peggio, stiamo parlando del giocatore con la maglia numero 15 se non vedo male. Era Sussi il giocatore che si è fermato, 14, e quindi c'è una rimessa laterale per il Napoli, rimessa laterale che il Napoli ovviamente batterà restituendo il pallone all'Arezzo. Serban il portiere, Lucca di testa lunga, esce Serban, riesce a tenere palla all'interno della sua area di rigore, pressione forte ora con Lobotka, Corrao palleggia, va al lancio lungo stavolta Serban, bene Obaritin, non riesce a tenerla Foloruscio, esce bene cambiando gioco a sinistra per Varera, l'Arezzo, arriva affolata l'Arezzo quando recupera palla, qui la fa girare ora poi dal lato opposto pericolosamente, Napoli però è riuscito a riposizionarsi tutto al limite della sua area di rigore con il solo Lucca un po' più avanti. L'Arezzo prova a fare girare, aggressivo Spinazzola su Varela, poi palla dietro. L'Arezzo cerca sempre il giro palla prima di andare all'imbucata, cercando la linea di passaggio giusta. Molto ben organizzata la squadra di Bucchi, sia con i titolari del primo tempo che con quelli subentrati nella ripresa. Si vede proprio un impianto di gioco ben definito, che non è il 4-3-3, un 4-2-3-1, come ho detto sin dall'inizio della gara, quello voluto da Cristian Bucchi. Il Napoli invece va avanti col suo 4-3-3 con Marianucci che cerca Vergara. Questa volta c'è un fallo vivace, non preciso sempre nelle giocate, ma molto vivace, ha portato molta brillantezza negli ultimi 30 metri l'ingresso in campo di Vergara, che rischia sempre la giocata, qualche volta sbaglia il controllo orientato, il passaggio, però almeno porta con la sua accelerazione, con la sua voglia di fare sempre qualche cosa di determinante, porta un po' di vivacità alla manovra offensiva. Ora si propone Politano, il pallone però è corto, Vergara è ancora il primo ad arrivare e a toccarlo, come ho detto prima, Vergara confermato quello che ho detto, vivace, intraprendente, sempre con la voglia di fare cose, non sempre preciso, aveva anche in questo caso ha fatto bene tutto tranne poi il passaggio verso Politano, il pallone intercettato e recuperato dall'Arezzo. Palla su Obaretin che la recupera, poi perde il contrasto Politano e viene avanti l'Arezzo sulla sinistra in maniera pericolosa, però giustamente l'assistente di linea dall'altra parte ha visto che Varela era leggermente fuori gioco, ha alzato la bandierina, pochi secondi e torniamo.
6: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Eccoci qui, battuta la punizione per il fuorigioco dell'attaccante dell'Arezzo. Battuta la punizione, blocco medio-alto, come sempre, dell'Arezzo. E Napoli che deve far girare palla per poi trovare qualche linea di passaggio ed arrivare in avanti. Non si va con la palla lunga su Lucca, si cerca di arrivare con i movimenti di Vergara. Qui ancora Contini per Marianucci, Lucca anche viene incontro e riceve, tocca bene per Mazzocchi che invece non tocca bene per Vergara, innescando la ripartenza pericolosa dell'Arezzo, però rientra prontamente il Napoli, poi Politano recupera, qualche protesta tra i tifosi perché viene fischiato il fallo a Politano e quindi l'Arezzo resta nella metà campo del Napoli con questo nuovo possesso. Marianucci bene in anticipo per Vergara, bene per Politano, va lungo la fascia destra Politano, è raddoppiato, si ferma, cerca la soluzione centrale, la trova su Lobotka, chiuso, tocca bene per Foloruscio, la difende in qualche modo Foloruscio e poi la scarica bene ancora per Politano che torna dietro. Bisogna ripartire, ha difeso bene l'Arezzo, bisogna ripartire con Marianucci e Obaretin e siamo tutti nella metà campo dell'Arezzo con Spinazzola, lob su Lucca che la difende, la tocca per Vergara, bene il pallone per il diagonale di Foloruscio e poi la parata buona del portiere, ancora Foloruscio sul pallone, può darla a Politano, una finta, entra in aria con doppio dribbling, Politano cerca lo spazio per il cross sotto misura, Lucca si gira ed è ribattuta la sua conclusione in calcio d'angolo, applausi del pubblico, buon momento del Napoli con Politano, Foloruscio, Vergara, Lucca anche che si sta muovendo. In questo caso non era andato lontano dalla possibilità di trovare la porta avversaria, ora si va a posizionare in aria insieme a tanti altri compagni perché l'angolo lo batte Politano sul primo palo, cerca proprio Lucca un tocco a seguire sul primo palo ma non riesce, riparte Varela, trattenuto velocissimo Varela, trattenuto da Vergara che poi ritorna su di lui, però Varela riesce a scaricare sulla sinistra per il compagno che si sovrappone, poi Floruscio di petto, bene, è rientrato il Napoli con tanti giocatori. Dobbiamo dire che questo è un lato positivo, così come tecnicamente ho detto che si può fare meglio, c'è un lato positivo che palla persa, ripartenza degli avversari, torniamo velocemente in tanti e non consentiamo di portare avanti in superiorità numerica le ripartenze agli avversari. Qui sbaglia Lobotka, però recupera Mazzocchi, tocca per Politano, colpo di tacco un po' velleitario per Mazzocchi, palla in fallo laterale che batte sulla sinistra l'Arezzo. Non ci sono altri giocatori del Napoli in panchina, li ha cambiati tutti e questi erano i 23 giocatori fra campo e panchina, cambiato tutti i 10 in movimento, sono 23 perché di portieri ne ha cambiati due. Lucca in area di rigore, controlla, cerca spazio, non lo trova, voleva servire di nuovo Lobotka, però si è fatto chiudere, non è riuscito a proteggere il pallone. Subito lamentele dei tifosi. Politano guadagna un calcio di punizione. Che batte con un... Vediamo se salgono i compagni in aria, ma credo che dovrebbe muovere la palla. Intanto anche l'Arezzo adotta la soluzione dei tre portieri schierati e adesso quello che entra adesso dovrebbe essere Trombini. Mazzocchi sul pallone, battuto il calcio di punizione per Marianucci, Mazzocchi o Baretin. Spinazzola dentro per Lucca, difesa, palla, Floruscio, prima cambio gioco per Politano, di testa, corto per Mazzocchi, mi era stato messo in difficoltà dal passaggio troppo forte di Floruscio, prova a tornare Mazzocchi, forse con un fallo, e infatti tra le proteste del pubblico che voleva che l'azione venisse fatta proseguire con Mazzocchi che era entrato sull'avversario, Lobotka aveva recuperato il pallone. Arbitro ha esitato un attimo, ha visto se c'era vantaggio, non c'era per l'Arezzo e ha fischiato punizione per l'Arezzo. O Baritin riesce a proteggere con buona posizione, prendendo una buona posizione l'uscita di Contini e si va da Mazzocchi e ora Politano, palla ancora per Mazzocchi. Napoli esce sempre con lo schieramento a 4, ora si alza un po' Spinazzola nel mezzo spazio e Rao va in ampiezza e quindi impostano in 3 Mazzocchi, Marianucci, ma anche Mazzocchi adesso va a attaccare mezzo spazio con l'ampiezza data da quella parte da Politano, dall'altra parte da Rao e i due terzini dentro il campo. Marianucci vede il movimento di Spinazzola, poi però prova lui il cambio gioco su Rao, non è preciso, palla in fallo laterale. Non è questo il Napoli, niente panico, niente agitazione, niente paura, mancano 8 giocatori, mancano tante cose di mercato, non è questo il Napoli, non potrebbe essere questo e dichiararsi altamente competitivi, è chiaro. Attenzione, c'è un tiro quasi da centrocampo effettuato dal giocatore con la maglia numero 24 che è per Chirco. Contini controlla che il pallone termini a fondo campo senza nessun problema. Lucca molto si abbassa molto per legare il gioco, lo fa anche bene, poi Politano cerca l'attacco dello spazio di Mazzocchi, palla leggermente lunga, chiude l'Arezzo in fallo laterale e quindi si parte di nuovo con Politano che arretra, mentre Mazzocchi è più avanti di lui su quella fascia. Politano va lui ad impostare il suo Baritin che lascia a Spinazzola, eccolo Rao, pochi palloni giocati a questo ragazzo che probabilmente è in procinto di andare via, però in questo momento anche per formare le coppie ora con Asa che non c'era, è entrato nel discorso delle coppie per fare gli allenamenti, è entrato prepotentemente Prisco, però se esce Rao si fa fatica ad avere una coppia in questo momento, in attesa che arrivi Lang, un'alternativa di, e anche in attesa eventualmente di Neres che può giocare sia a destra che a sinistra, in alternativa ad Allison, quindi per una questione proprio di lavoro sul campo con le coppie in tutti i ruoli, alcuni ragazzi che sicuramente andranno via vengono trattenuti in attesa che arrivino i compagni che già vi ho elencato, che devono arrivare nei prossimi giorni, tra i primi giorni qualcuno un po' più avanti a Castel di Sangro, ma insomma poi la definizione dell'organico sarà lenta quest'anno, non come l'anno scorso che fu velocissima, c'erano tutti gli acquisti fatti. Ora non voglio dire che sarà come l'anno dello scudetto, dove molti giocatori arrivarono addirittura dopo la prima giornata a Verona, qui si farà probabilmente un po' prima, ma non tanto prima, e quindi sarà buono fino all'ultimo giorno di mercato per completare l'organico. Rao, buono lo spunto, saltato il primo avversario, saltato anche il secondo, entra in area, buona questa azione di Rao con grande forza, poi torna sul pallone, applausi per lui, applausi, molti applausi per Rao, bella la tua giocata, veramente forza nelle gambe per questo ragazzo. Tacco di Vergara per Luca che si gira in aria, colpisce il palo, poi Vergara sotto misura anticipato, è stato un po' lento Luca, però poi con la forza fisica che ha è riuscito ad allungare il gambone, a toccarla colpendo il palo. Vergara per un soffio non è riuscito a ribadirla dentro. Applausi adesso per Luca, incitato dai tifosi, sta combattendo, si sta battendo su ogni pallone. Politano lo mette giù bene, cerca lo spunto, guadagna l'angolo, non lo guadagna, l'ultimo tocco è il suo e quindi rimessa da fondo campo per l'Arezzo, quando siamo giunti al 37esimo minuto, Napoli 1 Arezzo 2. Lancio lungo, colpo di testa buono di Marianucci, follo ruscio, si gira da Politano, dentro per Vergara che si fa anticipare, poi prova a recuperare e ci riesce, non so quanti palloni ha perso Vergara, so che però poi l'azione è andata sempre avanti con Vergara stesso che l'ha recuperato, quindi alla fine della giostra qualche errore ma tanti recuperi, quindi positivo il giudizio per vivacità che ha portato alla manovra, positivo il giudizio del secondo tempo, quello che ha giocato, della partita, dei minuti che ha avuto a disposizione Antonio Vergara. Politano molto distante dalla porta, vicino ai 30 metri, 27-28 metri, non credo che vada alla conclusione, ma vediamo, c'è una barriera comunque formata da quattro giocatori dell'Arezzo, ci sono compagni in aria, vediamo se ci sarà un cross, no, c'è un tiro che è però abbastanza centrale e non difficile per il portiere dell'Arezzo bloccarlo in due tempi. Lobotka non riesce a recuperare, ora è difficile portare pressione, intanto c'è qualche problema fisico per Luca che si accascia addirittura nell'area di rigore dell'Arezzo, il pallone viene messo in fallo laterale. Ora, oltre la preoccupazione per l'infortunio, vedremo poi di capire di cosa si tratta, Luca è al centro anche di una serie di possibili operazioni di mercato. Dovrebbe entrare Pereira, centravanti della primavera, l'argentino, dovrebbe essere lui. C'era anche Baridò, c'era anche Garofalo, c'erano altri ragazzi che non era previsto, diciamo, il loro impiego, stanno dando una mano numericamente. Zoppi, Calucca, vediamo di capire che cosa è successo. Anche lui l'anno scorso ha avuto problemi fisici. Credo che dovrebbe essere Milton Pereira. Vediamo. Si va a posizionare nella posizione di prima punta. Giovanissimo. L'anno scorso giocava e non giocava. Con la primavera poi retrocessa nel campionato Primavera 2. Sono lui e

conoscesse, viene paragonato un po' al Tank Dennis, giocatore molto forte fisicamente, sul quale ovviamente bisogna lavorare molto, è giovane, però c'ha fisico, c'ha tiro in porta, c'ha colpo di testa. Stiamo parlando di giocatori, a mio avviso, posso sbagliare ovviamente, non pronti per campionato di Serie A e per il campionato di Serie A con le ambizioni alte che è il Napoli, però stiamo parlando di giocatori che si possono mettere in evidenza durante questo ritiro e poi vediamo quale percorso sceglierà il Napoli per loro, per lui, per Baridò, anche per altri. C'è la doppia opzione: continuare con la primavera, andare a giocare in prestito da qualche parte. Di oggi la notizia di De Chiara, che è andato, il capitano della primavera, che è andato alla Scafatese, squadra ambiziosa del campionato di Serie C, che ha piazzato questo colpo. Interessante sarà vedere anche il percorso di questo ragazzo, il centrocampista De Chiara, che ha anche gol nei piedi, giocatore forte. Lui è Prisco, ricorderete tutti, l'anno scorso sono stati anche nella trasferta che ha portato alla vittoria della Supercoppa aggregati alla prima squadra, per molte partite erano in panchina con la prima squadra, quindi hanno fatto questa esperienza importante allenandosi con i titolari e i giocatori della prima squadra, appunto. E purtroppo per fare questo sono mancati anche in alcune partite del campionato primavera, dove già c'erano parecchie difficoltà e poi ci sono state anche un po' di rinunce dovute ai tanti infortuni della prima squadra. Va in pressione alta il Napoli per cercare di recuperare con Lobotka, esce benissimo l'Arezzo, squadra da seguire con grande interesse perché in Serie B i valori tecnici contano, ci sono squadre chiaramente con un budget molto superiore all'Arezzo, però con un'organizzazione di gioco così valida e spiccata spesso è capitato che in Serie B si è fatta veramente molta strada. Mazzocchi attaccato, perde palla ma la riconquista e guadagna una rimessa laterale battuta già per Marianucci, poi Obaretin sbaglia, recupera l'Arezzo, attenzione, pericolosi in aria con la palla sotto misura e c'è il tocco di Varela o del compagno che si è inserito, forse, no? Forse il compagno che si è inserito o addirittura il tocco di Spinazzola. Comunque il gol, si congratulano tutti con il giocatore con la maglia numero 8, Mavuli, il giocatore che l'ha toccata per ultima, anticipando a questo punto possiamo dire Spinazzola, che non è riuscito a chiudere con la diagonale in tempo sul cross di Varela. Mavuli mette il 3-1, molti abbandonano gli spalti dello stadio di Carciato qui a Di Maro Folgarida con un pizzico di delusione, risultato che si ripete. L'anno scorso però, come sempre, c'era stata prima l'amichevole con la squadra locale, la squadra del posto, quest'anno si parte invece subito con l'Arezzo, che l'anno scorso vinse 2-0, quest'anno sta vincendo 3-1, insomma non è il caso assolutamente di fare drammi né di fare valutazioni sul lavoro di Allegri. Chiaramente c'è una bella parata ora sul tiro da fuori di Lobotka, non è il caso di fare nessun tipo di polemica, di dire assolutamente nulla, se non quello che, per quanto mi riguarda, sto dicendo anche da prima di questa partita, che non è questo l'organico competitivo. L'organico competitivo sarà quello di che si andrà a formare con tanti rientri e con anche l'arrivo di nuovi giocatori dal mercato, che se ne dica, è necessario. Questa è semplicemente la mia opinione, quindi come tale può essere sbagliatissima, però attenzione, c'è una palla filtrante con Contini che riesce a uscire, la calcia in fallo laterale. Io sono convinto di questa cosa, sommando un po' il valore tecnico dei giocatori e le problematiche di giocatori di alto valore tecnico, le problematiche fisiche che hanno avuto, sommando le due cose io continuo a dire un numero che è 6, i ruoli ve li ho detti tante volte, poi ne parliamo domani durante

0: 4-4-2, bisogna intervenire in maniera significativa sul mercato. Quando? Quando sarà possibile, quindi prima le uscite, poi le occasioni giuste, per carità, su questo nessuno mette pressione al Napoli, pure a metà agosto va bene, ma è un organico che va in maniera importante riconsiderato, perché se no pecchiamo di eccesso di ottimismo che è, e lo dovremmo sapere, una cosa pericolosa. Quindi bene tutto, condivisibile tutto, nessuna fretta, nessuna spesa folle, tutto condiviso, non da noi che non contiamo nulla, ma condiviso tra Allegri, De Laurentiis, Manna. Però io spero che la reale condivisione, al di là delle dichiarazioni, sia una condivisione molto simile a quella che sto dicendo, alla cosa che, al quadro della situazione che sto facendo io, c'è la consapevolezza che questa squadra va comunque rinfrescata, rinforzata, ringiovanita, usate il ri che preferite, ma comunque qualche cosa va fatto per essere altamente competitivi. Io credo che non possono non saperlo De Laurentiis e Manna, e credo che lo sappia già e se ne accorgerà sempre più anche Allegri, quindi poi ci sarà il re d'azione quando verranno giudicati tutti i giocatori di cui tanto si parla, presenti qui in ritiro, che sono tanti buoni giocatori, ma non credo ci siano tutte queste risorse per poter dire che recuperando e rilanciando alcuni di loro il Napoli è già super competitivo. Questa è la mia opinione, poi vediamo un po' come si svilupperanno le cose. Questa mia opinione, attenzione, per chi mi sta ascoltando adesso e non mi ha ascoltato nei giorni scorsi, è la stessa opinione che ho dato nei giorni scorsi, non è assolutamente un'opinione condizionata dal risultato di oggi, per carità, ci mancherebbe altro che ci facciamo condizionare nel giudizio da una partita, la prima tra l'altro amichevole di un ritiro precampionato. 1-3 finisce così Napoli-Arezzo. Il Napoli ha provato, avrebbe meritato probabilmente di ottenere un pareggio. Gol del Napoli di Politano su un calcio di rigore sbagliato, sulla respinta del portiere Politano con il destro ha segnato. Abbiamo beccato un po' di ripartenze, qualche volta abbiamo ripiegato bene, qualche volta no, abbiamo attaccato tanto ma non siamo stati lucidissimi nell'ultima decisione, un palo con Luca che poi è uscito per infortunio, ne sapremo di più delle prossime ore. Grazie a tutti, un saluto da parte di Paolo Del Genio, ci risentiamo tra poco insieme a Susi Fiorillo qui dal ritiro di Di Maro.
1: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio. Per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Riprendiamo la linea dallo studio centrale di Kiss Italia, ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Siamo in contemporanea su Radio Kiss Italia e su Kiss Napoli per commentare questa prima amichevole del Napoli targato Massimiliano Allegri, amichevole che è terminata con una sconfitta. L'Arezzo è riuscito a portar via una vittoria con il risultato di 3-1. Ricordiamo anche i marcatori: Arezzo che è andato in vantaggio all'11° del primo tempo con Cerri, poi il raddoppio è arrivato nella ripresa al 56° minuto con Gilli, ha accorciato le distanze Matteo Politano dopo un calcio di rigore sbagliato, lo stesso esterno offensivo del Napoli, capitano nell'occasione dopo l'uscita di Giovanni Di Lorenzo, è riuscito a ribattere a rete la respinta del portiere dell'Arezzo e poi ha chiuso la pratica l'Arezzo con Mavulli al 90° minuto di gioco con una ripartenza. Lo ha raccontato anche Paolo Del Genio: nella seconda frazione di gioco il Napoli è risultato più pericoloso offensivamente parlando, anche un palo colpito con Lorenzo Lucca che poco dopo l'occasione creata è uscito per un problema probabilmente alla caviglia. Napoli che naturalmente deve assolutamente registrare qualcosa dal punto di vista difensivo, le prime due reti in particolar modo hanno evidenziato poca attenzione, poca reattività sia degli estremi difensori, nel primo caso Meret, nel secondo Milinkovic-Savic, ma soprattutto della retroguardia che piazzata non è riuscita ad opporsi agli attacchi decisivi poi dell'Arezzo. Note positive sono sicuramente quelle che arrivano da Alisson Santos, che nella prima frazione di gioco è risultato sicuramente il calciatore maggiormente in forma e più pericoloso per l'offensiva del Napoli. Nella ripresa bene Vergara, che sicuramente ha fatto meglio rispetto a Lindstrom nel ruolo di mezzala, bene anche Rao. Lobotka, dopo l'infortunio che è arrivato nella giornata di ieri, mi è sembrato assolutamente recuperato. Insomma, tanto su cui lavorare, ma ci sono anche delle note positive. Ritorno al campo di Carciato perché in collegamento con noi c'è Susi Fiorillo, che ha visto la partita al fianco di Paolo Del Genio. Ancora buonasera Susi.
3: Rieccomi Marcello, sì, io sono ancora qui all'interno della tribuna stampa. Paolo Del Genio invece è appena andato via, i giocatori hanno lasciato in questo momento il campo. Ti do subito le prime due notizie, quella sì, che riguarda Meret e quella che riguarda invece Lorenzo Lucca. Meret sta bene, è appena andato via, si è tolto i guantoni, non ha neanche più la mano fasciata, quindi probabilmente il cambio è stato fatto semplicemente per dare spazio anche agli altri portieri, mentre Lorenzo Lucca è uscito un po' sofferente, a piedi nudi, si toccava la caviglia, aveva un volto insomma
2: preoccupato,
3: che faceva capire
2: magari
3: che non stava, sì, preoccupato, faceva capire che non stava benissimo. In questo momento invece Massimiliano Allegri, ecco, sentirei sicuramente le voci, sì, dei tifosi, sta passando qui, si è appena fermato a salutare i tifosi e sta rientrando negli spogliatoi.
2: E allora proprio da questo volevo ripartire, da Massimiliano Allegri. Al termine della prima frazione di gioco ti ho chiesto come ha vissuto il primo tempo l'allenatore del Napoli, nella ripresa invece come hai visto il tecnico, un po' più, non dico partecipe, ma comunque un po' più vicino all'andamento della partita, dopo che nella prima frazione di gioco, stando a quello che mi avevi raccontato tu, il tecnico è sembrato un po' più silente e esatto, concentrato nell'osservare la propria squadra in campo.
3: Esatto, esattamente Marcello, nella prima frazione di gioco l'abbiamo visto osservare, era lì in silenzio che guardava la partita, osservava molto i giocatori. Nel secondo tempo invece dava delle indicazioni, era più partecipe e si confrontava anche con lo staff seduto in panchina, non era contentissimo, almeno questo quello che trapelava dalle sue espressioni, perché poi cercavo di osservarlo ovviamente qui dalla tribuna e sembrava un po', insomma, un po' scontento, ecco, di quello che vedeva, almeno per quello che sembrava.
2: Intanto do anche il numero a tutti gli ascoltatori sia di Kiss Italia che di Kiss Napoli per poter intervenire in diretta, perché abbiamo ancora qualche minuto per ascoltare anche il vostro parere in merito alla sfida, lo ricordo, terminata da pochissimo, la prima amichevole del Napoli targato Massimiliano Allegri, sconfitta per gli azzurri per 3-1, Arezzo che è riuscito a portar via, come nella passata stagione, una vittoria in questa prima uscita degli azzurri. 081 770 3030, questo è il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta. Susi, chiedo a te come invece gli spettatori, i tifosi del Napoli presenti sul campo di Carciato hanno vissuto il match, soprattutto al termine della sfida. Mi è sembrato di capire che siano arrivati soprattutto applausi per la squadra, proprio perché, come giustamente ricordava Paolo Del Genio, siamo alla prima uscita contro una squadra comunque di Serie B, non è la solita squadra semiprofessionistica che solitamente viene affrontata all'inizio della preparazione atletica. Insomma, un pubblico che si è dimostrato equilibrato e conscio del fatto che siamo soltanto a luglio.
3: Esatto, sì, al terzo gol dell'Arezzo ti dico che tanti tifosi hanno lasciato la tribuna, sì, sono usciti quindi dal campo, invece gli altri sono rimasti, hanno comunque accolto la squadra, salutato la squadra con gli applausi. Poi c'è stato questo atteggiamento un po' particolare nei confronti di Lorenzo Lucca, perché siamo abituati purtroppo, sì, ai tifosi che comunque lo fischiavano, che non erano contenti.
2: L'avevano preso di mira nella passata stagione.
3: L'avevano un po' presa di mira, esatto, la sua prestazione non è stata proprio soddisfacente, eppure loro erano lì che lo acclamavano, lo incitavano, quasi lo rincoravano, quindi eravamo lì che ascoltavamo questi cori, questi insomma questi cori da parte dei tifosi
2: d'incitamento
3: di Lorenzo Lucca, sì, d'incitamento.
2: Quindi quantomeno, quantomeno
3: anche positivo.
2: Esattamente, cominciamo col piede giusto sotto questo aspetto. Cara Susi, io ti ringrazio per il tuo prezioso contributo, naturalmente l'appuntamento con te per domani nel corso di Radio Gol. Prima di salutarti però ti chiedo di raccontarci, di svelarci il programma del Napoli nella giornata di domani per quanto riguarda il ritiro di Di Maro.
3: Domani ci sarà la solita seduta mattutina alle 10 qui a Carciato, nel pomeriggio invece la squadra riposerà, però noi alle 16 avremo la conferenza del direttore sportivo di Giovanni Manna.
2: E quindi conferenza da seguire con grandissima attenzione, grazie a Susi Fiorillo, buona serata.
3: Ciao Marcello, ciao.
2: Prima della chiusura andiamo al telefono perché vogliamo ascoltare anche le vostre voci dopo questa amichevole persa, lo ricordo, dal Napoli per 3-1 con l'Arezzo. C'è Gerardo con noi, ciao Gerardo.
4: Ciao, buonasera.
2: Buonasera.
4: Allora, devo dire la verità, sono scontento e a tratti preoccupato rispetto alla partita di oggi.
2: Sì.
4: Sinceramente un'amichevole prendere tre gol così sinceramente mi ha lasciato un po' perplesso, sarò sincero, credo ci sia bisogno di comprare altri giocatori.
2: Perfetto, molto chiaro il tuo parere, grazie per aver telefonato Gerardo, buona
4: grazie.
2: Serata andiamo da Michele, ciao Michele.
5: Ragazzi, buonasera.
2: Buonasera.
5: Il discorso è logico, l'ha detto l'amico prima, noi siamo tifosi, certamente fa male prendere tre reti in una squadra di sempre, e c'è gioco, l'Arezzo c'è schema di gioco, perché la cosa che mi ha rimasto sbalordito, la palla non la mai perdevano, cioè noi la realtà, i tre ragazzi hanno giocato, Prisco, il napoletano,
2: sì,
5: e l'altro sulla fascia, il resto della squadra sotto top. Possiamo fare quello che vogliamo, ci stiamo illudendo già agli inizi di campionato. È inutile che pure De Paolo dice noi dobbiamo aspettare i calciatori che
2: sì,
5: devono rientrare. Sì, ma a che punto?
2: Ragazzi, siamo la stagione veramente agli albori, quindi equilibrio è sicuramente una sconfitta, non dico inaspettata, ma che ci può stare, perché anche l'anno scorso il Napoli perse in casa con l'Arezzo, quindi ci sono sicuramente delle cose su cui lavorare e migliorare anche in sede di calciomercato, ma oggi secondo me sono arrivate anche delle note positive da alcuni calciatori che mi sembrano già addirittura in forma campionato, ma poco ci manca. Grazie Michele per aver telefonato, grazie davvero, siamo arrivati in chiusura e allora ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questa prima amichevole stagionale del Napoli, grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia e di Radio Kiss Kiss Napoli per l'attenzione. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata sulle frequenze di Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
1: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
0: Ma...
1: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
0: E se...
1: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casamarciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
2: Come te, non c'è nessuno.
3: Ma come si permette?
2: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
3: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 27 luglio, sottilette le classiche 571 grammi a 3,69 euro. Scottonelle, carta igienica, confezione da 12 rotoli a 3,49 euro.
2: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
4: Quello che mi serve per la valigia è i saldi fino al 50%. Un sogno. Non perdere gli extra sconti sui prezzi outlet da Armani, Michael Kors e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Con i saldi, lo sconto raddoppia.
5: Da Euronics Tufano, quando il caldo sale, i prezzi scendono. Scopri i saldi d'estate con sconti fino al 30%. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A, 299 euro. Smart TV Hisense 55 pollici QLED, 299 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 29 luglio, rinfresca la tua estate con i saldi di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
9: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
10: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
11: Italia sì, Italia no.
12: Se alle 3 del pomeriggio è sempre troppo presto, troppo tardi per fare qualsiasi cosa, ci pensa Radio Kiss Italia ad eliminare ogni dubbio. Con musica, notizie e un po' di sana leggerezza ti condurrò senza stress fino all'ora in cui potrai goderti la serata.
13: Italia sì, Italia no. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, su Radio Kiss Italia.
12: Con me, Maria Silvia Malbone.
14: Radio Kiss Italia te le fa cantare.
15: Vorrei illuminarti l'anima nel blu dei tuoi pensieri più fragili. Io ci sarò come una musica, come domenica. Il cielo è d'azzurro. Vorrei Radio Kiss Italia.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.

0: felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa! Solo la migliore musica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

concetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Mamma Mare, il luogo perfetto per un matrimonio da favola. Immagina il tuo matrimonio in riva al mare, i piedi immersi nella sabbia, l'eleganza della location, la raffinatezza dei dettagli. Sì, lo voglio. Sì, è Mamma Mare, il tuo matrimonio in stile mediterraneo. Scopri di più su mamamare.net.
1: Signora, oggi si raddoppia, ne prenda due.
2: Due? Vieni a pranzo da me?
1: Magari. Qui da Deco c'è l'offerta 1+1 gratis. Ne prende due, ne paga solo uno.
3: Fino al 30 luglio con carta Essere Deco. Algida Soft, due vaschette gelato da 440 grammi, a soli 2,99 euro. Nostromo, tonno all'olio di oliva, due confezioni da 6 per 60 grammi, a soli 7,39 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento.

0: promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da 2F Auto, nuova sede Hyundai a Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2fauto.com.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Ciao a tutti gli amici di Radio Kiss Kiss. Già solo il nome è tutto un programma.

Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo. E non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

0: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

uomo, magari l'avrò già dimenticata, magari, ma se potessi ragionarci sopra.

farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.